0: mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: En Panel Radio, te indicamos la hora.
2: 7 de la mañana con 27 minutos.
1: Somos Panal Radio.